0: Aua.
1: Shop Dubai.
0: Badoom
1: di bai.
0: Barubawa.
1: A bubble wobble sabble sour rye.
0: Barubawa.
1: Mozza rotta cotta racarastro.